0: Slušate Dan bez reklama.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.